problema con lei. Fa gra fai fellone. Slacca, voglio, voglio, voglio.